A di jè kor an nou ale A di mò tout an nou ale A di yè dwar an nou ale A di nanor an nou ale A di sezer an nou ale A di pi bwak an nou ale A di pi sep an nou ale